0: la gran sorpresa. Dios tata celestial, tata di amore infinito, a turbo luna. L'agua del sacramento non viene a nosco fervor divino, anzi non si experimenta bondà di corazon amado di Dio Gesù Cristo. Per noi si preferà allegria celestial, riba e piena di mondo. Ayuda nos también, estima nos hermana, que mis amor con su corazón estima nos, a medio de Jesucristo, nos Señor.
1: Amén. Sí. Mamma Maria, honor, Mamma Maria.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per si che ascolta di radio emissora qui, per so che radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

de nostro programa. Grazie siano voi per sintonia. Ciao, vite, bye bye, non sta vai. Vedete a capo con mamma wa, felice mainta, gise girato. E bonita programma. Vi corso a utami, pasa felice mainta.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.

Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa egonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa frigidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y oceano di misericordia a habri pa inter mundo. Oh fuente di vida.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.